e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

Perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

amico ti tradisce, ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare, e ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto

0: Chiamami Rosa Chemical.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: E c'è la sua voce che ormai è rimasta nel cuore di tutti noi, è con noi e con la sua eleganza interpreta un brano insolito dando vita a delle suggestioni della seduzione. Stiamo parlando di Ornella Vanoni, Rossetto e Cioccolato.

0: ora di felicità.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
0: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: No! Sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Ben consoli, confusa e felice, ben trovati, buongiorno ancora a tutti voi. Poco fa abbiamo parlato dei lavoratori poveri, sono soprattutto nel turismo, con oltre il 70%. C'è questa nota vocale di Luigi che ascoltiamo insieme.
1: Io faccio NCC, il noleggio un conducente non con la mia licenza, ma lavoro per 3 aziende a chiamate, non ho il contratto e comunque con prestazione occasionale anche oltre. Vivo nel Salento, vivo a Lecce, si lavorava tanto, adesso prima si lavorava 6 mesi l'anno, 5 mesi l'anno, adesso si sta cominciando a lavorare anche l'inverno e si guadagnano dei soldi, non quelle cifre ma qualcosa di più. E insieme a me lavorano anche le guide turistiche, facciamo i tour con i turisti americani specialmente, comunque stranieri, e vengono pagate veramente bene. Quindi voglio capire quale settore turistico non viene pagato bene a queste cifre, perché a me risulta un pochino di meno. C'è la situazione, risulta che si guadagna abbastanza bene. È chiaro che se iniziamo a parlare di ristoranti, di hotel, e vogliono le figure professionali, e comunque se ci sono le figure professionali vengono pagate bene, questo è il discorso. Ciao.
0: Grazie Luigi. Allora, qual è il settore? Il settore è quello del turismo in senso lato, però poi andando a stringere i microcampi, diciamo, c'è quello degli alloggi, la ristorazione, tutti coloro che lavorano per quanto riguarda le pulizie, la ristorazione collettiva. Ecco, questi sono i campi inseriti all'interno della voce turismo, dove ci sono, dove c'è la maggior parte dei lavoratori poveri. Quindi, insomma, è tutto lì. Continuate a scrivere.

Rolling Stones, The Colors. Nel settore del turismo il 70% dei lavoratori sono poveri. 347 49 00 29, il vostro punto di vista.

0: Ultime notizie.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione. Sembra tenere il cessate il fuoco in Libano, fondamentale per il negoziato tra Stati Uniti e Iran, mentre Israele ha ripreso a bombardare Gaza. L'ONU ha presentato un rapporto stirato da una commissione indipendente con accuse di genocidio allo Stato ebraico che colpirebbe volutamente i bambini palestinesi. Tel Aviv parla di report oltraggioso e diffamatorio e ribalta le accuse su Hamas, affermando che il gruppo islamista è l'unico responsabile delle vittime civili, usandoli abitualmente come scudi umani. Quanto all'Iran, le navi bloccate da settimane cominciano a lasciare lo stretto di Hormuz. Stamane sono passati in sicurezza almeno 4 cargo sudcoreani. In totale sono circa 11.000 i marittimi che devono tornare a casa. Intanto il Senato degli Stati Uniti approva una risoluzione che chiede la fine delle operazioni militari contro Teheran a meno di una esplicita autorizzazione del Congresso. L'atto ha un valore prettamente simbolico, ma il voto rappresenta un importante segnale politico e mostra una spaccatura tra i repubblicani a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato. E dopo il botta e risposta è contro Trump, Giorgia Meloni ad un evento del quotidiano La Verità ribadisce che i rapporti con Washington sono buoni e che una storia di cooperazione antica e solida non si cancella o rivede per una discussione sui social media. Ancora dall'estero, in Germania rientra il caos a treni dovuto ad un problema tecnico al sistema digitale che ha paralizzato l'intero paese per più di 3 ore. Fermi alta velocità, treni a lunga percorrenza, i regionali, ma anche i convogli metropolitani che operano nelle grandi città da Berlino a Stoccarda. A causare il blocco della rete un aggiornamento del software. I treni sono ripartiti a singhiozzo dopo la mezzanotte. La cronaca ha chiesto scusa e ha affermato che non voleva causare alcun danno. Il 27enne albanese con precedenti alla guida dell'auto che, non fermandosi ad un controllo alla periferia di Milano, ha innescato un inseguimento costato la vita all'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile. Il 39enne ha perso il controllo della moto. Le prime indagini escludono speronamenti. L'albanese, sottoposto ad obbligo di firma per altro reato, ha detto di essere fuggito al posto di blocco perché aveva in auto dell'hashish. Il gran caldo sull'Italia durerà ancora per 8-10 giorni, unica eccezione, brevi rovesci pomeridiani sui rilievi nelle zone interne con rischio di grandinate. Il clou dell'ondata di calore al nord, il picco tra domenica 28 e martedì 30 giugno. Oggi bollino rosso in 16 città, possibile nelle ore più calde la sospensione di attività lavorative pesanti all'aperto. Per lo sport, calciomercato, Inter beffata, quando pensava di avere in mano Marco Palestra è sboccato il Chelsea che ha offerto di più all'Atalanta, 55 milioni e una quota sulla futura rivendita anziché 45 milioni più 5 di bonus, e al giocatore un contratto sontuoso da circa 6 milioni a stagione, cifre improponibili per il club nerazzurro che ora dovrà cercare un altro esterno. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.

0: Radio Kiss Italia presenta il treno delle 8 con Ida Di Martino.
1: E benvenuti a bordo, cari passeggeri, partiamo, salite, qui ci sono cocktail analcolici a quest'ora, bevande fredde, tutto quello che vi può rinfrescare, tanto c'è Walter Gentile che vi accoglie, ben trovati. Continueremo a parlare di lavoro, di lavoro nel settore del turismo, con queste cifre che fanno un po' riflettere con i working poor. Intanto partiamo con Luciano Ligabue.

0: Benvenuti a bordo i pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. E stiamo parlando di questo focus sui lavoratori poveri. Pur lavorando, sono tanti quelli che non arrivano neanche a 15.000 euro e quindi, no ragazzi, ma come si fa? Veramente. E il 70% di questi lavoratori poveri è concentrato nel settore del turismo. Carlo con questa nota vocale.
1: Buongiorno, sono Carlo, lavoro nel settore delle risorse umane. I lavoratori del turismo, più che definirli poveri, dovremmo definirli purtroppo non stabilizzati. Molto spesso sono risorse che si spostano da una regione all'altra in Italia e con contratti solo ed esclusivamente stagionali, quindi purtroppo non riescono a raggiungere una stabilità.
0: Carlo, grazie, questo è un altro dei problemi, quindi non si raggiunge la stabilità, si viene pagati poco. È chiaro poi che quando ci si trova di fronte ad un'offerta di lavoro ci si fa due conti, se non conviene non si accetta, ed è uno dei motivi, questi credo appunto, che si aggiunge agli altri quando sentiamo le notizie ogni anno che non si trovano figure professionali, per esempio nel Gargano o in queste ultime settimane non si trovano camerieri e bagnini, quindi a rischio lidi e ristoranti. Allora c'è una spiegazione, è questa? Continuiamo a parlarne insieme. 347 49 00 29. Il tuo cuore.

Fibra con Gioantile, questa era la loro Milano Baby, e in questa seconda parte della nostra mattinata insieme a bordo del treno delle 8 viaggiamo e viaggeremo fino alle 10 con la buona musica. Ovviamente tutto ciò che ci racconteremo nel corso di questa primissima parte della mattinata. I Pooh, un vecchio successo, Amici per sempre.

J-Ax su Radio Kiss Italia. E a proposito di lavoro che ha a che fare con il settore turistico, in questa prima parte del 2026 ci sono state molte richieste, soprattutto per i servizi di ristorazione, e quindi a conferma di quanto sia importante questo comparto nella creazione di occupazione. C'è stata anche una domanda maggiore, circa 6.000 richieste in più rispetto all'anno precedente. Quindi tra le figure professionali più richieste si confermano i camerieri e poi i camerieri di sala, seguono cuochi e aiuto cuochi e anche baristi, quindi anche loro sono molto gettonati. Dal punto di vista territoriale, le regioni che trainano maggiormente queste domande sono Lombardia, Lazio e Veneto, e comunque c'è sempre quella percentuale di attività che non riescono a trovare figure professionali, e questo un po' per la mancanza di candidati e un po' per l'inadeguato profilo delle candidature. Ecco, poi alla fine magari c'è anche il discorso economico che viene meno, ed ecco che le figure professionali non si trovano. Noi continuiamo con Laura Pausini, questa è Un buon inizio.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
1: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
2: Il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Come te, non c'è nessuno.
4: Ma come si permette?
3: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
4: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty, e grande te, certo. E che offerte! Fino al 2 luglio, Clemente, olio extravergine di oliva Ulisse, un litro, a soli 4,99 euro. Divella, pasta di semola formati classici, un chilo, a 89 centesimi.
3: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
5: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: gli dèi a bordo del treno delle 8, Biagio Antonacci.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Siamo nel 1983, il 17 giugno di quell'anno scoppia il caso Tortora, lo ricordiamo tutti. Enzo Tortora viene arrestato con l'accusa poi infondata di associazione camorristica ed è quello uno dei più clamorosi errori giudiziari italiani. Intanto Eugenio Finardi cantava Le ragazze di Osaka.

0: contatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.

0: sorriso e la sua scia, rifammelo e vai via.
1: Emma con Trattengo il fiato su Radio Kiss Kiss Italia. Buon pomeriggio, 14:43 minuti. In pausa pranzo con noi parlavamo di difficoltà di comunicazione tra due persone che appartengono a due culture differenti, ma anche a parlare la stessa lingua. Molto spesso ci si può esprimere male, ed ecco che sempre di più sta aumentando questo fenomeno che è stato descritto come il Cyrano Effect, perché si rifà a Cyrano de Bergerac, colui il quale chiese in prestito le parole a qualcun altro per conquistare una persona. In parole povere, di che cosa stiamo parlando? Dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per

poter flirtare meglio, per poter, sì, miei cari amici, quando siete alla ricerca delle parole giuste, dando le giuste indicazioni, per esempio rendimi più affascinante, rendimi più misterioso, non lo so, rendimi più dolce, tu dai delle indicazioni, gli dici per bene quello che vorresti che arrivasse l'altra persona e l'intelligenza artificiale te lo scrive meglio. Si sta analizzando questo fenomeno sempre più diffuso, chi lo utilizza dice in realtà non è un tradimento, perché è quello che penso ma detto meglio, scritto meglio. Chi riceve dei messaggi però che sono stati scritti dall'intelligenza artificiale un po' forse si può sentire preso in giro. Devo dire che conosco persone che dicono: ho chiesto a ChatGPT, mi ha scritto questo, come lo trovi? Comunque poi chiedono ancora un altro riscontro, perché è pratica diffusa quella di condividere, insomma, riflessioni prima di inviare messaggi per flirtare meglio, per conquistare

Brescia e Fabri Fibra, avevo voglia di dirtelo, non sapevo come ho utilizzato l'intelligenza artificiale anche per inviare un messaggio che riguarda una questione tutta sentimentale, le nuove frontiere, l'amore non 2.0, non 3.0, a che punto siamo? Beh, 4.0, non lo so. Dunque amici, un grande salto tra poco che ci porterà al momento dei saluti. Per le prossime 3 ore chiaramente ci sarà Maria Silvia Malbone a tenervi compagnia, mentre noi ci ritroveremo, se vorrete, domani a partire dalle ore 13. Non è però ancora tempo di salutarci, ma di ascoltare una canzone del 1996.

Lorenzo Lupo, niente, su Radio Kiss Kiss Italia. Vi aspetto domani a partire dalle 13. Grazie di cuore per essere stati con noi. Davvero grazie, grazie. Grazie a Giovanni Sorrentino che si è occupato della regia. Ci salutiamo con Stupida di Alessandra Amorosa. Che era una dedica questa. Baci baci da Stralotta, a domani. Stupida che sei.

0: Kiss Italia, meteo.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo e gli amici di Radio Kiss Kiss Italia. L'anticiclone subtropicale è l'unica figura barica ancora presente sull'Italia, in realtà su mezza Europa, con temperature da record. Sull'Italia centro-meridionale nella giornata di domani cielo sereno poco nuvoloso, ancora un caldo però sopportabile, e durante il pomeriggio, tra l'altro, lungo l'Appennino centro-meridionale non mancheranno dei temporali di calore in parziale sconfinamento al basso Tirreno. Nel weekend ulteriori invece aumento delle temperature saranno possibili, valori fino a 38-39 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: Italia No, con Maria Silvia Malbone.
1: Con me e con tutti voi, ben trovati da Maria Silvia Malbone, come avrete già sentito nella sigla e dal trio composto così in questo pomeriggio. C'è Maggie Sardelletto in redazione, Sergio D'Amelia si è posizionato momentaneamente alla parte tecnica ed è anche colui che sceglie la migliore musica da farvi ascoltare. Tra poco ritornerà Gianni Sorrentino. Partiamo così con Giovanotti.

La tastiera del cellulare che ci dà l'illusione di scrivere bene anche se scriviamo. 100 messaggi come questa canzone di Lazza. Benvenuti da Maria Silvia Malbone, Sergio D'Amelia, momentaneamente posizionato in regia, però è colui che sceglie la migliore musica da farci ascoltare e che ci chiedete spesso di salutare, di ringraziare per le belle canzoni che mettiamo. Accanto a me c'è Merghi Sardelletto in redazione e cominciamo così per stare insieme fino alle 18. Parliamo di una ricerca. Scrivere sul cellulare cambia davvero il modo in cui si commettono gli errori, però è semplicemente così, ci dà l'illusione di commettere meno errori perché la tastiera chiaramente corregge gli errori e ci dà l'illusione che stiamo scrivendo bene. Quindi parliamo di uno studio che è stato condotto, questo lo dobbiamo precisare sempre perché chiaramente non è una cosa obiettiva che mette d'accordo tutti, uno studio che è stato condotto su un campione limitato di giovani, quindi parliamo di 100 in questo caso, tra i 18 e i 30 anni, che mostra che con lo smartphone si commettono più errori ortografici rispetto alla scrittura a mano, nonostante quello che possiamo chiaramente immaginare. Quindi la differenza non dipende dalla capacità, ma dalla minore concentrazione e dalla rapidità percepita del digitale. A mano gli errori sono meno frequenti e si correggono soltanto nel 2% dei casi, mentre il 30% noi li correggiamo praticamente sullo smartphone, e questa è la cosa. Quindi c'è una differenza enorme. Voi come scrivete? Scrivete ancora a mano? 347 49 00 29. Raccontatecelo tramite WhatsApp. Adesso Carmen Consoli, Amore di plastica, un grande classico della musica italiana dal 1996.

Eccoci qua, Madame e Marrakesh. Volevo capire su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Noi volevamo capire una cosa. Intanto Gianni Sorrentino è tornato alla parte tecnica, Maggie Sardelletto è sempre in redazione, perché gli italiani consumano più giga di tutti. Pensate un po', abbiamo tanti primati, soprattutto negativi, non per niente questo programma si chiama Italia sì, Italia no, in questo caso Italia no, perché in Italia consumiamo quasi 0,9 gigabyte al giorno per linea mobile, in più con un divario con Francia e Spagna che nasce un po' dalla rete fissa, perché lo smartphone in Italia è diventato praticamente il posto in cui finisce un pezzo grandissimo della giornata. Di cosa parliamo? Messaggi, mappe, lavoro, app, musica, streaming, banca, biglietti del treno, ricette cercate, insomma tutto questo fa dati, tutto questo fa memoria, e i numeri raccontano questa abitudine con un qualcosa che è praticamente oggettivo, perché sulle linee mobili italiane viaggiano in media quasi 0,9 gigabyte al giorno per linea, quindi parliamo più della Francia, più del doppio della Spagna e il triplo della Germania, con una cosa che riguarda appunto la rete fissa. Quindi una prima spiegazione che arriva dalla rete di casa: in Italia gli abbonamenti in banda larga su rete fissa sono circa 29 ogni 100 abitanti, e continueremo a parlarne.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
6: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
7: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
8: La risposta è sempre Daily.
9: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. Anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
10: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.

0: Annalisa Maschio.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Un inno alla vita e alla scoperta del mondo, parla dell'energia vitale che ci circonda e della necessità di aprirsi alle esperienze che la vita ci offre. Per i bellissimi passano a trovarci dal 1979 i Mattia Bazar, c'è tutto un mondo intorno.

Sofie e Noemi, farfalle nello stomaco su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Salutiamo chi ci scrive al 347 49 00 029 tramite WhatsApp, connessi ovunque. Salutiamo Sipontina, così si firma e noi così la riportiamo. Buongiorno, vi ascolto da Manfredonia, che ricordiamo in provincia di Foggia. Grazie per la compagnia.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: No, sì! Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico. Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!

Gianna Nannini, fenomenale su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando di questo fenomeno molto particolare, ma neanche troppo, perché poi se ci pensiamo bene, il nostro cervello a un certo punto cerca delle comfort zone anche nella musica, perché fino ai 25 anni magari tendiamo ad esplorare, cerchiamo gusti musicali nuovi, però c'è qualcosa che ci riporta sempre a quelle sensazioni, no? Quella musica che ricorda

0: i ricordi a qualche prima volta, che ne so, un primo amore, un primo profumo, insomma una prima volta, quindi il nostro cervello si frizza. Quindi vi abbiamo chiesto: quando il vostro cervello si frizza, quale musica tendete ad ascoltare sempre? Salutiamo Daniele che dice: buon pomeriggio, se la testa frizza, Edoardo De Crescenzo o Pino Daniele, quindi tendo ad ascoltare sempre quello. Salutiamo anche Pilar che dice: oddio, il mio gusto è Frozen, quindi è frizzato, ai 16 anni ritorno sempre con un gusto particolare ad ascoltare le canzoni tipo La vita adesso di Baglioni e poi Phil Collins, The Police, Billy Joel e Mecano e anche gli argentini Charlie Garcia e Fito Paez. Abbiamo fatto un giro per il mondo, naturalmente noi ci concentriamo un po' sulla musica italiana, chissà se un giorno il cervello si frizzerà su Cock dell'amore.
1: Per stare bene ho bisogno di toccare il fondo, sono un bugiardo scelto

bisogno di toccare il fondo. Ah, vabbè, lo dice anche la psicologia classica. Per risalire bisogna toccare in qualche modo il fondo. Mahmood, Cocktail d'amore su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Un monito bellissimo, a mio dire. Dal 1999 ci sono i Litfiba con la voce di Piero Pelù. Vivere il mio tempo.

17 in punto, terza ed ultima parte di Italia sì, Italia no. Ben trovati a tutti voi. Si riparte con Vasco Rossi. Sto pensando a te, che romantici.

0: ordini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Anche loro entrati a gamba tesissima in quest'estate 2026 con la loro novità. Parliamo di eventi stressanti. Quando voi pensate ad un evento stressante, cosa vi viene in mente? Che ne so, un divorzio, la fine di una storia, un lavoro particolarmente pesante? Scrivetecelo al 347 49 00 29. Qual è stato l'evento più stressante della vostra vita? Raccontatecelo magari anche attraverso una nota audio breve, sempre tramite WhatsApp. Quindi, se doveste scegliere l'evento più stressante della vita, un nuovo sondaggio ha rilevato che non si tratta di avere figli o addirittura di iniziare un nuovo lavoro, ma trasferirsi. No, perché lo dicono sempre, no? Perché un po' voce di popolo, voce di Dio, si dice sempre, i detti popolari dicono: quando devi augurare il peggio a qualcuno, auguragli un trasloco. E lo sottoscrivo, no? Perché a volte dice: vabbè, mi trasferisco, sono stato poco tempo in una stanza, magari non ci siamo resi conto che abbiamo accumulato cose e poi ci dobbiamo trasferire. Comunque il sondaggio ha chiesto naturalmente ad un campione di persone rappresentative che si sono trasferite negli ultimi 3 anni di raccontare le loro esperienze e i problemi affrontati. Quindi, sia che abbiano fatto il loro ultimo trasferimento da soli o che si siano affidati ad una ditta, la maggior parte degli intervistati ha detto che si è trattato di gran lunga dell'evento più stressante della loro vita. Poi vedremo a seguire in classifica quali sono gli altri elementi ed eventi più stressanti. Intanto ditecelo voi.
1: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olli, balorda nostalgia, la canzone che l'ho fatto trionfare al Festival di Sanremo 2025. Allora, vi abbiamo chiesto qual è stato l'evento più stressante della vostra vita, 347 49 00 29 per raccontarcelo tramite WhatsApp.
2: Pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi alla

0: Benedetto me.
1: Fulminacci, maledetto me, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando di eventi stressanti nella vita. Un'indagine ha intervistato un campione di persone e ha detto che in assoluto l'evento più stressante della vita è trasferirsi, fare un trasloco. Quindi poi ci sono degli eventi che a cascata arrivano a seguire, quindi sia che abbiamo fatto l'ultimo trasferimento da soli o che si siano affidati a una ditta di traslochi. Quasi il 50% delle persone ha detto che si è trattato dell'evento più stressante della vita. Al secondo posto in classifica c'è la separazione o il divorzio, seguito dall'organizzazione del matrimonio, l'arrivo di un figlio e cominciare un nuovo lavoro. Quindi abbiamo chiesto a voi qual è stato l'evento più stressante della vita. Giuseppe ci ha risposto un po' così. Ha detto: servo lo Stato da 38 anni, signor tenente, che caldo che fa, sono appena tornato a casa a fare rapporto ed è molto stressante, ma si va avanti, mi mancano altri 4 anni per la pensione. Parola di un generale, quindi Giuseppe, che si firma sempre senza cognome, giustamente. Vabbè, immaginiamo che sia un lavoro effettivamente stressante. Adesso Giuliano Palma and Blue Beaters, Testarda, io, la loro versione Sky.

0: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
4: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
5: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
7: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Finalmente arriva l'estate, sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati, anzi 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it, una scelta sicura.
9: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it

0: vita. Ricchi e poveri, ma non tutta la vita.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Una ballad che racconta un amore travolgente e passionale. Il testo di questa canzone descrive e parla dell'intensità di un sentimento molto articolato che vola più in alto nonostante le difficoltà. Edoardo De Crescenzo dal 1989. Vola.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.

0: Dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
1: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy.
2: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

di voci femminili su Radio Kiss Italia, tutta musica Italia. Abbiamo parlato di questo studio. Allora, noi facciamo una premessa: quando parliamo di studi, parliamo di esperienze totalmente generiche, quindi si analizza un campione di persone e su lì si ragiona. Quindi in questo caso c'è stato questo studio che ha indagato su un evento stressante in generale. Al primo posto è venuto fuori che c'è il trasloco. Ve lo posso confermare in linea obiettiva, poi chiaramente ognuno vive un evento stressante, in particolare la propria vita. Anche nel mio caso c'è stato naturalmente, quindi non parlavamo di questo. Abbiamo chiesto a voi, però naturalmente, come dico sempre io, i problemi sono direttamente proporzionali a chi li ha e chi li subisce. Quindi in questo caso abbracciamo il nostro amico Umberto, che faceva riferimento ad un messaggio di un altro nostro ascoltatore che fa una vita militare di alte cariche. Dice: se un generale che guadagna almeno 4.000 euro al mese e che andrà in pensione almeno con la stessa cifra è stressato, come deve stare un operaio da 800 euro mensili e che lavora nero, la pensione se la può sognare? Male, amico mio, assolutamente. Quindi questo è il tuo caso e ti abbracciamo per questo, così come abbracciamo il nostro amico che si chiama Angelo, che ci ha parlato di un evento particolare, la malattia di suo figlio. E naturalmente cosa può esserci di più stressante e doloroso? Quasi niente. Un abbraccio a te.

prossime due ore con voi. Noi ci risentiamo domani dalle 15 alle 18, sempre con Italia sì, Italia no. Grazie a Gianni Sorrentino in regia, Maggie Sardelletto in redazione. Grazie Tony, grazie a tutti voi per aver scelto di trascorrere questo pomeriggio con me. Tanti baci da Maria Silvia, buona serata, ciao.

0: dimineața.
1: Ultime notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Il segretario della NATO Rutte, che si trova a Washington per incontrare Donald Trump, ha rivelato che durante l'operazione americana contro l'Iran migliaia di voli sono partiti da basi europee, ad esempio 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Le opposizioni quindi hanno chiesto che il premier Giorgia Meloni chiarisca. Poco dopo è arrivata la replica del ministro della difesa Crosetto, che ha parlato di una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace, confondendo la tipologia dei voli autorizzati. L'Italia, spiega, autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche. Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia per Gaza rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia, sono rientrati in Italia. Sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino. Il ministro degli esteri italiani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence che hanno contribuito alla liberazione dei connazionali. Il decreto lavoro è stato convertito in legge. L'Aula del Senato infatti ha confermato il voto di fiducia con 94 sì e 61 no. Il provvedimento introduce misure urgenti sul salario giusto, incentivi all'occupazione, interventi contro il caporalato digitale. Soddisfatta la Premier, manteniamo gli impegni presi con gli italiani, spiega, offrendo opportunità, non assistenzialismo. La cronaca, a duplice omicidio nel pomeriggio di oggi sulle colline di Camaiore nella località di Vado in Versilia, poco prima delle ore 15. Un 62enne avrebbe ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio di 24 all'interno dell'abitazione di famiglia. Mi sono liberato di loro, avrebbe detto l'uomo ai parenti e ai vicini che sono accorsi nella casa di Pieve di Camaiore. Moriconi è stato portato via dai carabinieri e condotto in caserma. Alla base del gesto, verosimilmente, un contrasto familiare su cui sono in corso già gli accertamenti dei carabinieri. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio, ma con brevi dichiarazioni spontanee ha voluto chiedere scusa alle famiglie dei suoi amici. Gabriele Popovici, il 18enne detenuto a San Vittore, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di tre giovani di 17 e 18 anni che erano tra i 9 ragazzi a bordo dell'auto che lui stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi a Senago nel Milanese all'alba di domenica scorsa. Il GIP ha disposto per lui gli arresti domiciliari. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, 16 oggi, 17 domani, 18 venerdì. In Francia salgono a 42 le persone annegate che cercavano refrigerio in fiumi e laghi. Scuole chiuse, così come nel Regno Unito, dove è stato anche sospeso il cambio della guardia di Buckingham Palace. Lo sport e calcio con i mondiali. Da stasera la terza e ultima giornata della fase gironi, le partite saranno in contemporanea, il via alle 21 con il gruppo B, le sfide Bosnia Qatar e Svizzera Canada, poi alle 24 gruppo C con Scozia Brasile Marocco Haiti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: cielo è sempre più blu.
1: Il cielo è sempre più blu anche in questo mercoledì 24 giugno. Buonasera ad Alessio Falanga, resteremo insieme fino alle 20. Con noi in regia c'è Gianni Sorrentino, arriva Cesare Cremonini. I love you.

Giovanotti Alfa, buon vento su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana comincia questo mercoledì sera insieme, ma il cielo è sempre più blu con me Alessio Falanga, Gianni Sorrentino in regia. Tanti auguri Gianni di buon onomastico, ovviamente tanti auguri tutti ai Giovanni e le Giovanna in ascolto, quindi augurissimi. Poi se volete sempre offrire qualcosa, noi siamo sempre qui pronti per assaggiare le vostre pietanze. Parliamo invece di un argomento un po', sai, che ci tocca sempre nel profondo, ovvero invecchiare, che è ovviamente una parte naturale della vita che non possiamo evitare, ma possiamo farlo naturalmente con grazia, quindi prendendoci cura del proprio corpo, della propria mente, mantenendo una vita sociale attiva, per cercare quantomeno il più possibile di rallentare il processo. Però sui social sta spopolando, no, questa domanda: quali sono, quando si percepisce che stiamo tendendo ad invecchiare? Ecco, ci sono delle risposte davvero esilaranti che poi appartengono un po' a tutti. Quando ci si deve iscrivere ad un sito e bisogna scrollare sempre di più la data di nascita, ecco lì ci cominciamo a rendere conto di quanto stiamo invecchiando. Oppure quando semplicemente cominciano a darci fastidio dei rumori inutili, magari dei rumori anche impercettibili a noi cominciano a dare particolarmente fastidio. C'è un qualcosa che è veramente esilarante, ovvero quando il cadere non è più divertente, perché si sa che quando si è ragazzi, quando si vede qualcuno cadere o anche se cadiamo noi stessi, ci facciamo una grossa risata. Quando invece aumentano i dolori c'è poco da ridere. Ecco perché vi chiedo: quando avete capito che state cominciando ad invecchiare? Magari io mi ricordo che ero più ragazzo e mi hanno detto ciao signore, ecco, quella per me è stato l'inizio della fine, purtroppo.

Samurai J, ossessione su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, quell'ossessione che abbiamo tutti di cercare di restare giovani per l'eternità è un qualcosa ovviamente di impossibile, si invecchia inevitabilmente, ecco è proprio questo l'argomento di questo mercoledì sera, ma il cielo è sempre più blu. Quando avete capito che stavate realmente invecchiando? C'è un episodio che ha cambiato il vostro processo di gioventù e vi ha fatto capire che invece stavate entrando nella maturità, ecco, chiamiamola così che è meglio. 347 49 00 29 883 un giorno così.

0: su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando di un argomento molto delicato che ci tocca tutti in prima persona, ovvero quello di invecchiare. Si fa di tutto per cercare di restare giovani, ci curiamo mentalmente, ci curiamo fisicamente, cerchiamo di fare attività fisica, però arriva poi a un certo punto quel giorno che la vita cambia inesorabilmente. Tipo, per esempio, come ho detto anche io, un giorno si presentò un ragazzino e disse: scusi signore, mi può prendere il pallone? Ecco, da quel giorno la mia vita è cambiata, perché nonostante fossi ancora comunque giovane, che si parla di qualche anno fa, in quel momento dissi: ok, adesso sono diventato vecchio. Quindi la domanda del giorno è la seguente: quando avete capito che stavate invecchiando? Ascoltiamo il nostro amico Gianni.
1: Buonasera Alessio, buonasera Kiss Kiss Italia.
0: Ciao.
1: Sono Gianni. Ho iniziato a capire che stavo un po' invecchiando, cioè ho solo 53 anni, quando i ragazzini per strada: oggi
0: ecco.
1: No, non si può sentire.
0: Esattamente più o meno questa la tipologia, quello che è capitato anche a me. Ascoltiamo anche la nostra amica Tonia.
2: Buonasera a tutti, sono Tonia.
0: Ciao Tonia.
2: Io il giorno esatto in cui ho capito di essere diventata un po' vecchietta,
0: sì,
2: è stato qualche anno fa, quando hanno cominciato a scricchiolarmi ossa che non sapevo neanche di avere.
0: Beh, succede anche questo. Un bacio a te, succede anche questo. Ascoltiamo anche la nostra amica Raffaella al riguardo.
3: Buonasera a tutti, Raffaella da Morcone.
0: Ciao Raffaella.
3: Allora, io ho capito che sono diventata vecchia quando ad un appuntamento galante, tutto pagato, anche la cena addirittura, ho preferito starmene a casa, a letto, in pigiama con i miei due gatti.
0: Quanto ti capisco, quanto ti capisco, la comodità di stare a casa a guardare un filmettino tranquilli, che cosa bella, soprattutto d'inverno. E chi ci ammazza più poi così?

0: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta in Via Nazionale Appia 111.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 2 luglio, Aperol aperitivo 700 ml a 8,90 €. Steril Garda, latte UHT parzialmente scremato, un litro, a soli 69 centesimi.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati. It.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
8: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 €. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
10: La scelta giusta è Baiano Casa.
9: In che senso?
10: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
1: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
11: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.

0: Paola e Chiara, Mare Caos.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Un brano che insegna ad accettare il corso della vita affrontandone gli ostacoli, evitando le buche più dure, con positività, elasticità mentale, senza opporre rigide resistenze. Siamo nel 1977 con Lucio Battisti. Sì, viaggiare.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza!

Emma e Loredana Bertè, che sogno incredibile su Radio Kiss Kiss Italia. Ecco, poi alla fine quello che conta è come si invecchia. Stiamo parlando di invecchiare in questo mercoledì sera, ma il cielo è sempre più blu, perché lo sappiamo, nella giornata di ieri c'è stata un'acquazione violentissima in Campania. Anche Pompei è stata colpita da questo acquazzone violentissimo, che ha trasformato i viali del sito archeologico in veri e propri torrenti, quindi ha messo in difficoltà tantissimi turisti che erano presenti. Però per mettersi in salvo e riuscire ad attraversare le strade allagate, i visitatori hanno utilizzato in modo ingegnoso le

antiche strisce pedonali rialzate in pietra. Ed è stato pubblicato un video social dal direttore degli scavi di Pompei che ha colto l'occasione per sottolineare l'incredibile efficacia del sistema urbanistico ideato dagli antichi romani ben 2000 anni fa. Quindi questo sta a sottolineare che è vero che si invecchia, e questo purtroppo lo sappiamo tutti, però dipende come si invecchia poi alla fine. E quindi a Pompei hanno dimostrato che anche in questo caso le strisce pedonali del tempo comunque fungono ancora meravigliosamente.

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Polemiche sulle dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News ha parlato del sostegno dato dall'Europa all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran, rivelando che per supportare la missione migliaia di voli sono partiti da basi europee. Sull'Italia in particolare ha aggiunto 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Le opposizioni hanno reagito alle rivelazioni chiedendo alla Premier di chiarire la posizione dell'Italia. Crollano le favolette del governo e dei suoi trombettieri, ha scritto sui social il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Dal PD sottolineano: Giorgia Meloni aveva assicurato che l'Italia non sarebbe stata coinvolta. Il governo ha il dovere di chiarire con urgenza queste gravi affermazioni, ha detto. Le parole di Rutte sono gravissime e sbugiardano Giorgia Meloni, tuonano da AVS, ma il Ministero della Difesa chiarisce: l'Italia ha autorizzato esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche. Voltiamo pagina, la Camera si prepara alla cerimonia per l'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente di domani. Sarà la seconda volta in 11 anni di presidenza della Repubblica che Sergio Mattarella parlerà nell'aula di Montecitorio dinanzi a deputati e senatori, alte cariche dello Stato tra cui Meloni. In tutto assisteranno dal vivo al discorso del Capo dello Stato circa 700 persone. L'Aula del Senato ha approvato la fiducia chiesta dal governo sul DL Lavoro nel testo già approvato alla Camera. Con il sì alla fiducia viene approvata definitivamente la conversione in legge del decreto. Il provvedimento prevede disposizioni in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. La cronaca: duplice omicidio a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca nel primo pomeriggio. Un 63enne ha sparato con un fucile alla moglie di 52 anni e al figlio di 24 nella loro casa. I vicini hanno dato l'allarme, sul posto i carabinieri e polizia che hanno fermato l'uomo. Secondo i racconti dei vicini c'erano dissidi familiari, ma nulla che lasciasse presagire un epilogo simile. Continua l'ondata di caldo torrido nel nostro paese. Aumentano in Italia le città da bollino rosso, 16 oggi, 17 domani, 18 venerdì, e arrivano anche le prime vittime. Un uomo di 61 anni è morto questo pomeriggio in provincia di Piacenza mentre al lavoro in una vigna. Il fratello, intorno alle 14, l'ho trovato riverso senza vita tra i filari. Lo sport calcio è al via da questa sera, terza e ultima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le partite saranno in contemporanea: alle 21 gruppo B con le sfide Bosnia Qatar e Svizzera Canada, poi alle 24 gruppo C con Scozia Brasile e Marocco Haiti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
0: Kiss Italia, meteo.
2: Una buona serata agli amici di Kiss Italia da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il contesto sarà stabile al sud Italia, una serata con cieli sereni o al più poco nuvolosi. E per la giornata di giovedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica. Inizialmente il tempo sarà stabile e ben assolato sulle regioni. Nel corso del pomeriggio poi segnaliamo isolati temporali di calore sulla dorsale appenninica, con qualche possibile piovasco che sconfinerà anche alle coste del versante tirrenico. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 29 e i 35 gradi, dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.

Funk, Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Comincia la seconda parte. Ma il cielo è sempre più blu, si cercano scaricatori professionisti. Allora di che cosa stiamo? Non di porto. Responsabili di rotture stiamo parlando, oppure, se vogliamo essere ancora più tecnici, chief breakup officer. Allora, di che cosa stiamo parlando? Siamo nell'ambito delle coppie e sappiamo che quando l'amore finisce è difficile, soprattutto quando finisce solamente da una parte, è difficile poi dirlo a parole dolci, ecco, non essere troppo, ecco. E quindi che cosa ha ideato questa azienda di dating? Sta pubblica annunci di persone che hanno bisogno di un aiuto per lasciare il proprio partner o la propria partner, con uno stipendio di $3,000 al mese. Praticamente, per farla breve, ci possiamo proporre per essere quelle persone che fungono da intermediarie per far lasciare una coppia nel modo più dolce e pratico possibile. Questo perché l'inventiva nasce dal fatto che molte persone stanno subendo il ghosting, il ghostare una persona, ovvero lasciarla lì all'improvviso, quindi ci stai parlando, ad un certo punto sparisci e non si sa il motivo. Quindi, per evitare questa situazione, allora questa azienda ha detto: sai che cosa facciamo? Allora vi aiutiamo. In questo contesto ci saranno persone che parleranno al posto tuo. Ovviamente ci sono i pro e i contro, perché naturalmente dalla parte dei contro c'è il fatto che non si prendono poi le responsabilità giuste per poter fare questa cosa. Ecco perché vi chiedo: vi ha mai aiutato una persona a voi vicina, in questo caso quindi un amico o un familiare, a lasciare il vostro partner, o quantomeno vi fareste aiutare da qualcuno per lasciare il vostro partner? 347 49 00 29.

0: Ragazzi, buonasera. Mi viene in mente un'illustrissima scena di un famosissimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo, in cui Aldo, non sapendo più come dire alla sua donna che la voleva lasciare, le dà una capata in bocca.
1: Ecco, esatto. Il film in questione, Chiedimi se sono felice, è un film famosissimo e meraviglioso. Magari evitiamo di dare testate. Stiamo parlando che a quanto pare esiste anche il lavoro di scaricatore professionista, quindi lasciare il partner è diventato un lavoro. Vi affidereste a questa tipologia di persone?

e The Colors Part 10 su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Esiste un nuovissimo lavoro in questo 2026, responsabile delle rotture. Di che cosa si tratta? Ovvero una persona che funge da intermediario per cercare di far finire completamente la tua relazione. Naturalmente non parte da lui questa idea, parte dalla persona stessa che non sa come lasciare il proprio partner o la propria partner, e quindi si affida a questa persona che fungerà appunto da intermediario per far troncare definitivamente la relazione. Questa persona prende da questa azienda di dating $3,000 al mese, quindi uno stipenduccio niente male, però a quanto pare questa situazione è anche abbastanza giustificata in questo periodo, perché il caldo torrido influisce direttamente sul benessere fisico e psicologico. Quindi in questo momento esatto, con temperature superiori a 35 gradi, la nostra pazienza è molto più, si riduce drasticamente, la qualità del sonno peggiora, quindi si litiga anche maggiormente in questo periodo dell'anno. Praticamente molte coppie tendono a dire basta, però ecco, invece di creare tanti problemi, dice ma sai cosa, adesso parlo con questa persona, vedo se lo fa lui al posto mio e così risolviamo tutti i problemi. E invece bisognerebbe prendersi un po' più le responsabilità, possiamo dirlo. Però $3,000 al mese, comincerei a pensarci come lavoro, e niente male.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
5: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.

Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.

0: Gaia, chiamo io, chiami tu.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 1984, un brano che ruota attorno alla sofferenza per la fine di un grande amore e al bisogno profondo di un legame amichevole, un legame sincero per superare la solitudine. La voce di Antonello Venditti per i bellissimi, ci vorrebbe un amico.

0: sa di felicità.
1: No, sì! Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it

Ehi, hey, t'aspettavi? A che storo pensavo non venivi giù? Lo sa, c'è sto traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti dà ingannanza all'occhio. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo'?